0: capante davanti. Capante davanti.
1: Capante, capante, lasci a gag.
2: Hage, gemalbe.